uyathandwa ngingubani obaye tenkosi yam sanibonani balaleli bezulu omzansi uayandoka ntanzi lo senza kwenzeke noSindi Shezi ku 98.0 FM amen.

Che, che bella il tocco, che bella il tocco, che bella il tocco, che bella il tocco.